0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te.

0: ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: www.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

quelli che non ho più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: grandequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica, zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01,
5: la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: ondequadre.polito.it. ondequadre.polito.it.
1: High tech.

0: Un saluto a tutti e a tutte, bentornate e bentornati in un nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. E io, come sempre, sono Gianluca e qui con me...
1: Ciao ragazzi, sono Giulia.
2: E io sono Emanuele in regia.
0: Esatto, il triumvirato della stagione. E, appunto, un nuovo episodio, oggi volevamo portare qualcosa che è utile parlarne anche per, diciamo, no, per servizio civile, cioè del riciclaggio, però non del riciclaggio magari quello più banale, tipo la carta o la plastica, che ovviamente, cioè, banale nel senso che lo conosciamo,
1: più semplice,
0: sì, più semplice, che ne si parla dalle elementari, però... Non banale nel senso che dobbiamo sempre riciclare, perché è importante, soprattutto appunto di metalli che parleremo oggi, appunto parleremo di metalli che sono molto, molto rari o molto difficili da estrarre, quindi conviene riciclare, conviene usare la versione finita che già si ha in alcune schede elettroniche piuttosto che in altre parti, e semplicemente staccarle da lì per riusarle, quindi più un riutilizzo, riciclaggio. E sì, perché appunto, poi ovviamente senza sminuire il riciclaggio della carta, dell'alluminio, che ovviamente quello va fatto... E lo facciamo anche molto bene noi,
1: sì,
0: italiani.
1: Sì, è vero, sono a conoscenza di questo. Anche noi, diciamo, nella mia provincia, cioè a Viterbo, siamo uno dei primi nel Lazio che fa riciclaggio migliore, diciamo.
0: Dai, quindi un applauso ai viterbini.
1: Viterbesi. Esatto.
0: ai viterbesi.
1: Però comunque sì, oggi vogliamo parlare di questo, anche perché nei futuri anni diciamo che è previsto un aumento anche del costo di batterie, cose del genere, perché appunto i materiali stanno anche di questo tipo stanno finendo, e quindi il loro riciclaggio è molto importante. E oggi,
0: esatto,
1: volevamo parlarvi di appunto il recupero delle materie prime critiche, o critical raw materials, dei rifiuti.
0: Sì, esatto, le materie prime critiche sono quelle, diciamo, molto difficili da ottenere, perché magari sono difficili da estrarre, oppure perché la lavorazione che ci sta dietro dall'estrazione al... cioè quello che si dice raffinamento, no? È molto complesso, molto energivoro magari, cioè consuma molta energia e magari molto costoso, quindi da quel punto di vista conviene riciclare, quindi conviene investire in forme di riciclaggio piuttosto che raffinarne di nuovo.
1: Esatto, infatti diciamo che noi volevamo portarvi anche un progetto molto importante che si chiama FuturRAM, e insieme alla Urban Mine Platform. Questo progetto è un progetto di ricerca europeo che ha diciamo mappato 42 materie prime critiche in 31 paesi, e ha anche rivelato che nel 2022 su 5,2 tonnellate, milioni di tonnellate di questi materiali critici, di materie prime critiche immesse sul mercato, solo 1,4 milioni sono state recuperate, e quindi diciamo che il resto è andato poi perso a causa di un riciclaggio inefficiente e anche smaltimento illegale.
2: Sì, quindi c'è margine per migliorare, diciamo.
0: Sì.
1: Sì, decisamente.
2: Vedremo poi come anche più avanti nella puntata.
0: Esatto, adesso ascoltiamo la prima canzone, che è Phoebe Bridges con Lost Boys.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Lost Boys di Phoebe Bridges. E allora, ritornando al discorso di prima, volevamo diciamo anche dire come si trova l'Europa da questo punto di vista, perché l'Europa è attualmente molto dipendente da paesi all'estero, come per esempio la Cina, il Congo, il Sudafrica, perché diciamo sfrutta i rifiuti degli altri paesi, mentre dovrebbe diciamo cercare di sfruttare i propri rifiuti. E per il 2050 si stima che i sistemi di recupero avanzati potrebbero estrarre tra 4,1 e 5,7 milioni di tonnellate di materiali critici ogni anno. Per esempio, quello che dicevamo prima delle batterie, per esempio quella del litio, che per esempio è fondamentale per l'elettrico, potrebbe passare da meno di 1000 tonnellate a oltre 50.000 tonnellate annue. Cioè un aumento di 50 volte, e così anche il cobalto e anche il nickel, che anche questi devono essere smaltiti in maniera molto cioè,
1: Sì, che
0: delicata, insomma, non si possono smaltire normalmente come gli altri materiali.
1: esatto, per ora l'Europa appunto è dipendente da questi paesi perché punta all'estrazione, no? Quindi paesi che hanno la fortuna di averceli sottoterra, li estraggono e che hanno relativamente bassi costi di estrazione, tipo nelle miniere, appunto in Congo, cioè, sono anche si è risaputo che non sono molto in sicurezza, diciamo, perché appunto lì il controllo dell'Unione Europea non arriva, però comunque l'Unione Europea compra da loro appunto i materiali e poi li raffiniamo noi qua in Europa. Ecco, potremmo evitare questa cosa anche da un punto di vista etico sarebbe anche un po' più giusto, sfruttando i nostri rifiuti, quindi l'oro che abbiamo noi adesso, cioè considerando il fatto che per esempio tutti noi abbiamo un telefono, no, che cambiamo ciclicamente ogni dai
0: 4 anni
1: 2-4
0: circa.
1: anni, sì. Sì, forse in media sono 4 anni più o
0: 4 anni
1: meno.
0: penso,
1: Sì,
0: sì.
1: forse meno perché c'è gente che cambia
0: Ogni
1: ogni anno.
0: anno.
1: Sì, però. E invece che gettarli nell'indifferenziato magari conviene. Solo che, esatto, è quella la cosa, no? Perché molti non sanno, cioè magari vogliono fare la cosa giusta, però non sanno bene
0: È
1: che fare,
0: nell'isola
1: no?
0: ecologica in questi casi.
1: Esatto, però appunto dovresti andare fino all'isola ecologica, questo non piace. Quindi il progetto appunto Futuram è appunto quello di mappare alcuni elettrodomestici oppure batterie o comunque alcune attrezzature elettroniche e di. Avendole mappate, quindi è più diciamo circolare la questione del riciclo, un po' più meno dispersiva. Ecco, l'idea era quella di etichettare ogni cosa così che era un po' più semplice da poi andare a riciclare. Tipo, per esempio, l'idea era un po' come quella che c'è adesso tipo nelle bottiglie di plastica, no? O che c'è scritto va gettato nella plastica, oppure quei packaging un po' più
0: Sì.
1: complessi. Di solito c'è scritto questa parte va nella carta, questa parte va nella plastica. Diciamo, la logica era quella.
0: Infatti, esatto, diciamo che è importante anche quindi ricercare come smaltire i nostri rifiuti, e nel caso in cui, perché succede ogni giorno che un rifiuto non sia nel posto giusto per riciclarlo, in questi casi ci sono dei macchinari specifici. Per esempio, noi vogliamo portarvi questo nuovo progetto, diciamo che studia come trovare i metalli tra i rifiuti. Ed è un separatore LIBS con tecnologia CleanSort sviluppato da SGM Magnetics, che è appunto un macchinario rivoluzionario progettato per ottimizzare la selezione e il riciclo dei rottami metallici, con molta attenzione sull'alluminio.
1: Esatto, sì. No, perché comunque, cioè, solo per concludere il fattore di Futuram, si è stimato che comunque il riciclo di tutte queste materie eviterebbe le emissioni di circa 273 milioni di tonnellate di anidride carbonica
0: È
1: all'anno.
0: tantissimo.
1: Che è davvero, davvero tanto, sì. Quindi, cioè, non è più una questione di buon senso riciclare, ma è proprio una questione economica e anche ambientale.
0: Esatto. E inoltre, come dicevo prima, su questa tecnologia nuova, lavora appunto con la tecnologia LIBS, cioè Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Difficilissima questa parola.
1: Giusto.
0: Funziona emettendo un impulso laser ad alta energia sul materiale per generare un microplasma, la cui luce viene poi analizzata dai sensori ottici e rileva poi l'esatta composizione chimica della lega in pochi millisecondi, quindi può capire subito di che metallo si tratta. Non è facile, perché poi ogni metallo ha le sue caratteristiche, ci sono tantissime leghe, e questo penso che lavori soprattutto sul diciamo sui bordi di grano, perché poi tutti i metalli hanno i loro bordi di grano che hanno che sono propri del materiale, e rileva appunto con delle bande di luce, come fa la tecnologia LIBS, e la lega.
1: E, okay. Però magari se c'è tipo della vernice, non è...
0: No, anche con le vernici.
1: Anche con le vernici,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, perché è proprio del materiale la composizione e la struttura.
1: Ok.
0: E, ovviamente poi questa lettura superficiale richiede che il pezzo sia privo di contaminanti, come cioè anche però okay. le vernici ok, giustamente non vengono
1: che magari danno fastidio al fatto
0: fastidio,
1: che essendo un laser,
0: esatto,
1: puntato.
0: Però comunque c'è la penso che questo analizzi proprio la struttura, quindi non è che venga così tanto disturbato. E
1: sì, infatti la clean sort, che è il processo che il laser dove pulisce la superficie, quindi praticamente va a bruciare ogni tipo di ossidazione, vernice, e così, e garantisce così una precisione poi della spettroscopica, no?
0: Sì.
1: Del materiale.
0: Esatto. E inoltre questo clean sort, questo separatore, è molto efficiente ed è concepito per essere molto capace di diciamo di pulire e rilevare istantaneamente la geometria dei frammenti, guidando quindi questi laser e i getti d'aria che devieranno i materiali nei flussi corretti.
1: Sì, quindi c'è anche dal punto di vista informatico, è anche molto complesso.
0: Sì. Sì, sì, dal punto di vista informatico. E anche il suo design, grazie al suo design, le aziende possono installare da 3 a 6 moduli di ablazione e lettura sullo stesso telaio. Quindi diciamo che possono capire varie leghe.
1: È molto simile a tipo la selezione dei pomodori nell'agricoltura.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Quello è laser, in base al colore va a selezionare cose ed è.

0: E riprendiamo l'episodio dopo aver ascoltato American Teenager e dopo aver parlato della tecnologia, diciamo, laser per distinguere i vari metalli in un pezzo. Magari adesso volevamo portare anche un altro tipo di come si dice, analizzatore. Sì, boh, diciamo, chiamiamole analizzatori dei materiali, che sono quelli a fluorescenza raggi X, che appunto è un processo di riciclaggio dei convertitori catalitici delle automobili, sì, quindi della marmita, tipo quella per inquinare meno.
1: Sì, lo scarico.
2: Mm-hmm. E i catalizzatori servono a ridurre le emissioni, quindi appunto cioè lo scarico e appunto questa struttura è rivestita da metalli preziosi del gruppo, ad esempio, del platino, palladio e rodio, e il riciclaggio di questi dispositivi è diventato molto importante per ragioni economiche e ambientali, perché infatti le normative mondiali sulle emissioni, come per esempio Euro 6D, la domanda di questi metalli è in forte crescita, sono sempre più richiesti proprio perché le emissioni devono essere diminuite, e quindi questi metalli devono essere recuperati dai vecchi catalizzatori, ed è un processo molto più sostenibile, redditizio e meno impattante rispetto

0: rispetto alla tradizionale e inquinante estrazione mineraria.
1: Esatto, sì, per avvantaggiare, per velocizzare questo processo, appunto, si utilizzano questi analizzatori fluorescenza raggi X che vengono chiamati XRF in gergo, questo è il loro termine tecnico, e, che appunto sono strumenti che permettono di determinare in pochi secondi e con grandissima precisione l'esatta quantità di rodio, platino e palladio e altri elementi presenti. Esatto, arriva fino a 45 elementi visualizzabili, quindi
0: sono tantissimi.
1: Sì, non so quanti ce n'è nella chimica, ma penso sono tanti, 45.
0: Sì.
1: E quindi questa analisi appunto è molto importante per valutare e classificare il materiale, perché non tutto, per esempio non tutto il palladio è riciclabile nello stesso modo, cioè il palladio che si ricicla così e altri che ha bisogno di un altro tipo di riciclaggio, e quindi così identifichi il miglior metodo di riciclaggio, così da spendere meno. E poi prevenzione anche delle frodi, quindi, perché il mercato del riciclo appunto è spesso vittima di truffe in generale, no? Quindi molti appunto, come si dice, malintenzionati aggiungono elementi chimici appunto tipo il piombo, il tantalio.
0: Sì, ma pensa tu che lo
1: nei
0: fanno
1: catalizzatori,
0: lo fanno anche con appunto i catalizzatori. Per esempio a Roma un sacco di persone ruba questi catalizzatori dalle ultime smart. Ah. Cioè vanno a ruba.
2: Sì, letteralmente.
0: Vanno proprio a ruba. No, non si possono comprare una smart con un catalizzatore normale, che viene rubato appena messo su strada la macchina dalla gente che
1: sa che ci sarà tanto platino, probabilmente.
0: Non ho idea, però so solo che valgono tantissimo e la gente li ruba continuamente.
1: Invece con questo strumento XRF si può andare a controllare perché quanto effettivamente vale questa.
2: Esatto, magari questo strumento è molto utile per i ladri all'ascolto.
1: Sì, infatti. E quindi se siete all'ascolto, mi raccomando, fate un pensiero a questi analizzatori XRF
2: per rivendere al meglio e riciclare.
1: Esatto,
2: tutto.
1: Il catalizzatore della Smart.
0: Esatto.
1: Che a quanto pare va tanto.
0: Sì. Adesso ascoltiamo di Hermanos Gutiérrez, Barrio Azul.

0: E riprendiamo l'episodio dopo aver ascoltato Hermanos Gutierrez con Barrio Hustle. Mi ha fatto ridere perché per cosa avevamo detto prima. E no, beh, continuiamo adesso, magari ci spostiamo un po' dalle versioni, dalle automobili, comunque da materiali, diciamo, tra virgolette, un po' più semplici forse da riciclare, per andare su quelli un po' più difficili, cioè quelli nucleari, quelli che di solito sono definite scorie nucleari, appunto, quindi quelle che sono, diciamo, non è molto semplice andarle a toccare, a maneggiare per essere riciclate.
1: Esatto, e infatti questo smaltimento dei rifiuti nucleari è una delle sfide ambientali e tecnologiche più complesse dei nostri anni, perché la gestione nello smaltimento di questi rifiuti è diciamo complicata, ma per esempio i reattori a fissione di ultima generazione garantiscono comunque standard di sicurezza elevatissimi, ma il problema è il confinamento dei rifiuti radioattivi, perché non si sa, diciamo, dove poi alla fine vanno a finire.
0: Esatto, e cioè, quindi la soluzione che finora era quella di metterli sottoterra.
1: Esatto.
0: Però non sembrava,
1: no,
0: cioè
1: non
0: adesso
1: sembra una bella idea.
0: Non sembra molto sostenibile, ecco.
1: Esatto, e quindi a cercare una risposta definitiva è ancora una volta il settore privato statunitense, che però sta sperimentando, diciamo, un promettente approccio basato sull'isolamento geologico profondo, che è quello che dicevi tu. E al centro di questa rivoluzione c'è questa società che si chiama Deep Isolation, che ha recentemente annunciato dei risultati molto incoraggianti riguardo a questi test del nuovo sistema. Infatti l'idea è quella di adattare le avanzate tecniche di perforazione già impiegate nell'industria energetica per creare dei speciali depositi sotterranei verticali o inclinati o orizzontali, ma comunque molto profondi. E, per esempio, i primi modelli fisici e le prime simulazioni indicano che questo tipo di confinamento offre dei livelli di sicurezza abbastanza superiori agli obiettivi prefissati e quindi garantiscono un'esposizione alle radiazioni molto bassa e molto al di sotto degli standard più severi che sono attualmente in vigore.
0: Sì, sì, che poi leggo anche che è stata utilizzata appunto da aziende come Oklo, che è molto in voga adesso negli Stati Uniti, soprattutto per questioni legate con ChatGPT, che magari appunto magari ne parleremo meglio più avanti. E quindi diciamo che è una soluzione già adottata anche da grosse aziende del settore. E appunto il vero ostacolo, appunto, per adottare questa azione su larga scala rimane appunto quello normativo, che infatti, tipo, negli Stati Uniti, appunto, l'utilizzo ufficiale di pozzi profondi per stoccaggio di rifiuti ad alta attività radioattiva richiede appunto l'approvazione di specifiche modifiche legislative, varie cose burocratiche, che perché giustamente si parla di, cioè, si vai a trattare materiali che sono molto complessi, più che altro hanno anche una rilevanza poi nel quotidiano un po' difficile.
1: Sì, è vero, e poi sicuramente i tempi di attesa per la richiesta di cambio normative sono molto lunghi, e
0: sì,
1: quindi anche questo, diciamo, non aiuta.
0: E poi diciamo che da cittadino normale tu non vorresti un pozzo di uranio.
1: No, esatto,
0: indebolito.
1: Io no, certo che no, però se è l'unico modo in cui possiamo garantirci che non siamo esposti a radiazioni, a questo punto ti direi che si potrebbe anche fare, però comunque sicuramente questi risultati sono molto più sicuri di altri che sono già stati messi in pratica.
0: Sì, sì.
1: Magari prima erano superficiali questi contenitori e non erano sottoterra, quindi erano più rischiosi.
0: Sì, no, vabbè, no, sottoterra erano comunque sottoterra, però erano poco sottoterra. Adesso invece queste grandi profondità.
1: Esatto.
0: E quindi sì, se la giocano un po' su quello. E poi vabbè, sì, in realtà c'è anche uno studio poi più largo sul poter riusare alcune scorie o comunque ripulire alcune scorie con andando a prendere di quei materiali che vanno a generare, perché è una questione chimica, e che magari possono servire da qualche altra parte, però... Sì, lì è un po' più ampio, diciamo così, in genere, boh, li mettono sottoterra e via. È così.
1: Allora.
0: E adesso ascoltiamo Reina Tropical con Cartagena.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Reina Tropical con Cartagena e adesso vogliamo parlarvi di un particolare reattore molto innovativo chiamato Aurora Powerhouse, sviluppato dall'azienda americana Oklo, che è quella che citavamo prima.
1: Sì.
0: E questo reattore, partiamo dal presupposto che già il nucleare fornisce il 20% dell'elettricità della rete statunitense in modo affidabile e a zero emissioni. E questa fonte nuova energetica è sicura quanto l'eolico e il solare e si dimostra ben 800 volte più sicura del carbone.
1: Se la stanno vendendo bene adesso.
0: La stanno vendendo molto bene. Il modello di Aurora Powerhouse si inserisce in questo contesto sfruttando la tecnologia dei reattori veloci che si sono ispirati ai principi dell'Experimental Breeder Reactor 2, cioè un impianto che ha operato in totale sicurezza per 30 anni, dimostrando la capacità di spegnersi e raffreddarsi sfruttando unicamente le leggi della fisica.
1: Sì, quindi è un, diciamo, un reattore che va un po' in autonomia, l'idea, cioè più o meno, non proprio in autonomia, però sì, l'idea era quella,
0: sì.
1: E quindi non ha tutti i problemi legati al fatto di una possibile, no, quando si, come si dice, il melting del... che si surriscalda troppo
0: il reattore,
1: sì. Esatto, perché in caso al massimo si va a spegnersi e quindi si va a raffreddarsi.
0: Esatto. E il cuore di questa innovazione risiede proprio infatti nella sua sicurezza passiva e intrinseca, che è stata concepita per autogestirsi senza alcun intervento umano. Infatti, a differenza degli impianti tradizionali, utilizza un sistema di raffreddamento a bassa pressione che è basato su del sodio metallico liquido anziché su acqua ad alta pressione. In questo caso, per esempio, in caso di blackout totale o di un guasto alle pompe, il reattore si autoprotegge in modo del tutto naturale, cioè la potenza generata diminuisce automaticamente e all'aumentare delle temperature, quindi non si surriscalda, mentre il sodio continua a circolare per gravità, quindi allontana il calore dalla parte centrale del reattore.
1: Eh sì, più o meno prova così a sviare gli eventuali problemi che ha il reattore, esatto, per non replicare Chernobyl, diciamo.
0: Infatti è un po' tipo come un ciclo frigorifero, adesso che ho dato l'esame di termodinamica posso approssimare,
1: esatto.
0: Approssimiamo in un problema del prossimo esame, trovo approssimando il reattore nucleare a un ciclo frigorifero.
1: Esatto.
0: E quindi il calore residuo viene poi smaltito all'esterno tramite degli speciali percorsi di aerazione che sfruttano la semplice convezione dell'aria senza bisogno di ventole o energia in più. Inoltre, oltre a questo nuovo standard di sicurezza, il design apre comunque molte opportunità commerciali perché è appunto ha solo bisogno di energia pulita.
1: Sì, in generale il nucleare è pulito al 100%.
0: Esatto. Quindi l'architettura è molto compatta ed è pensata anche per la fabbricazione in fabbrica e utilizza anche componenti già standard e disponibili in commercio, quindi non è neanche molto difficile da costruire e non è difficile da portare all'interno di altri paesi oltre all'America. Questo approccio è molto intelligente perché non solo abbatte i costi e riduce i tempi di costruzione, ma favorisce anche un processo di autorizzazione normativa più rapido e quindi trasforma il reattore in una soluzione altamente flessibile e pronta anche a soddisfare la domanda energetica globale, perché appunto sì, diventa accessibile in ogni paese e non è neanche così, proprio perché è totalmente standard e molto efficiente, non ha bisogno di tante normative in più.
2: Sì, sì, sì, e poi questa domanda energetica comunque sta crescendo sempre di più, quindi più soluzioni alternative troviamo, meglio è per
1: Infatti Oklo è anche molto, molto famosa appunto perché il CEO di ChatGPT ne ha comprato una parte, perché lui crede molto in questo progetto, ha dei tanti piccoli reattori nucleari, diciamo, per un po' per finanziare, cioè per dare energia ai data center vari, considerando anche l'efficienza in base alla sicurezza che danno questi reattori, appunto.
0: Adesso ascoltiamo la prossima canzone di Selton, Locura.

0: Rieccoci qua, dopo aver ascoltato Locura, Locura, ma penso che sì, perché appunto giustamente Lele mi ha specificato che erano portoghesi, ma penso che la pronuncia sia la
1: Sì, i
0: stessa.
1: Selton sono una band italiana, come si dice? Portoghese italiana, non c'è modo per abbreviarlo meglio.
2: Italo-portoghese.
1: Italo-portoghese suona meglio,
0: Portoghese.
1: esatto.
0: Vabbè, che salutiamo, che ci seguono sempre, quindi li salutiamo. Adesso beh, parleremo. Appunto, abbiamo parlato dei reattori di Oklo che diciamo vanno a riciclare, vanno a autoriciclarsi, no? Perché vanno a spegnersi e riaccendersi in base a come, cioè per questioni di sicurezza. Ma in realtà ci sono altri anche reattori che sono autofertilizzanti, si dicono, no? Che sono appunto quelli che si autodanno in pasto per aumentare di calore, quindi far bollire più velocemente dell'acqua, e più o meno quella è la cosa. E quest'altro reattore è il BN-800, che è russo questa volta, quindi siamo spostati di continente, che appunto dopo essere stato caricato per la prima volta in modo completo con il combustibile MOX, che sarebbe Mixed Oxide Fuel, l'impianto ha operato con successo per un intero anno, confermando appunto una grande stabilità ed efficienza. Quindi anche quest'altro reattore, anche lui ha neutroni veloci come quello di Oklo in realtà, appunto situato in Russia, quindi anche loro stanno facendo i loro esperimenti, diciamo.
2: Esatto, il cuore di questa rivoluzione ingegneristica risiede proprio nel combustibile usato, che si chiama MOX, ovvero Mixed Oxide Fuel. I reattori nucleari tradizionali funzionano principalmente con l'uranio-235, che costituisce meno dell'1% dell'uranio estratto in natura. Il resto della massa invece è uranio-238, che veniva storicamente accantonato e considerato un semplice rifiuto del processo. Il MOX invece risolve questo problema perché mescola l'ossido di uranio-238 con l'ossido di plutonio. La vera magia quindi del reattore BN-800 è che durante il processo di fissione, bruciando l'uranio-238, genera nuovo plutonio, quindi è autosufficiente praticamente, ne produce a sufficienza non solo per continuare ad autoalimentarsi, ma anche per fornire nuovo combustibile ad altri reattori. Questo meccanismo quindi innesca un vero e proprio ciclo chiuso del combustibile nucleare perché oltre a far avvenire fissione e fusione si procura il suo combustibile e quindi garantisce una fornitura energetica quasi inesauribile e i reattori a neutroni veloci russi permettono quindi di riciclare e bruciare le scorie nucleari accumulate nei decenni passati.
0: Che di scorie loro ne hanno parecchie.
2: Tante,
0: Eh sì, hanno fatto tanti esperimenti a riguardo con l'uranio, quindi sì.
2: esatto. Ma secondo me ancora ne fanno di nascosto, però ancora ne fanno.
0: Ah, dici così,
2: Sì, sì, sì, sì.
0: sotterfugio, è probabile.
2: E questo riduce drasticamente quindi l'impatto ecologico e taglia anche i costi legati allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, perché appunto i rifiuti sono molti meno rispetto a una
0: Sì,
2: normale
0: perché in
2: fusione
0: parte vengono poi
2: nucleare.
0: riutilizzati, quindi.
2: Esatto, quindi adesso si lavora per diciamo, sviluppare un reattore ancora più forte che si chiamerà BN1200 che diciamo, sfrutterà ancora di più queste scorie prodotte e anche il combustibile autoprocurato.
0: Esatto, si vogliono allargarsi, quindi fare un reattore BN800, ma grosso, più grosso. Quindi vediamo come. Beh, in effetti ci sta, c'è un po' questa paura, no, del nucleare che è un po' effetto Chernobyl, no? O quello in Giappone, che anche lì è una ghost town adesso,
1: Fukushima.
0: Fukushima, che effettivamente se capita un problema, è un problema grosso perché effettivamente non puoi metterci più piede lì dentro.
2: Sì.
0: O comunque in un raggio limitrofo tipo di 40 km, che non è banale. E invece con queste soluzioni si è un po' più in sicurezza, diciamo.
2: Esatto.
0: L'obiettivo era quello.
2: Adesso annunciamo la prossima canzone di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ed eccoci tornati dove ho ascoltato L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, bellissima canzone secondo me. E allora ecco, adesso siamo arrivati al momento clou, esatto. Dove diciamo sempre il momento vostro più atteso,
2: soprattutto da Johnny Depp, che se lo scrive sempre su Instagram.
1: Esatto, sempre da lui.
2: Scrive
1: da
2: davvero
1: Depp.
2: Troppo, tra un po' ti devo bloccare,
1: infatti,
2: Johnny, te lo dico.
1: Dobbiamo mettere le limitazioni a Johnny Depp su Instagram.
3: Chiede sempre se possiamo parlare dei suoi film, ma
1: c'è poco da dire.
2: C'è poco da dire.
1: Oltre alla sua bellezza c'è poco da dire.
2: È stato rostato così, Johnny Depp.
1: E comunque niente, allora lasciamo la parola al nostro regista, nonché ingegnere del cinema, Lele, che ci porterà un film legato alla puntata di oggi.
3: Sì, più o meno legato, dai, ci abbiamo provato, diciamo, abbiamo parlato di come questi metalli siano fondamentali ormai per il mondo in cui viviamo, la nostra società, e che quindi la loro assenza potrebbe portare a conseguenze catastrofiche. E nel film in cui parliamo ci troviamo, che è Mad Max, in particolare Fury Road, che è uno dei più recenti capitoli, ci troviamo appunto in un mondo distopico, post-apocalittico, dove non solo sono questi metalli rari a essere ormai impossibili da recuperare, ma perfino la benzina e l'acqua sono risorse che ormai stanno per scomparire, esaurire. E nel film quindi noi seguiamo appunto Max, che è il protagonista del film, che assieme a Furiosa cerca appunto di sopravvivere in questo mondo. È un film d'azione pieno di sequenze spettacolari, con un montaggio molto rapido, ma comunque che non è tipo i film di Michael Bay dove non capisci cosa sta succedendo. E niente, salutiamo Michael Bay, che sarà impegnato a far esplodere qualcosa da qualche parte dell'America. E comunque questo film è parte di una saga creata appunto da George Miller, il regista, saga che inizia negli anni 80 con Interceptor, che così era chiamato in Italia, nell'81 esce, e poi è proseguita con appunto Mad Max Fury Road e più di recente Furiosa, che è lo spin-off dedicato proprio alla guerriera, dove c'è Anya Taylor-Joy come protagonista. E sono dei film appunto epici, con queste grandi scene d'azione ambientati praticamente interamente in questo deserto che sporca i personaggi, che sono sempre sudati, pieni di terra. E il personaggio di Mad Max è diventato iconico anche poi al di fuori dei film, è diventato un'icona proprio della cultura pop. E quindi niente, se non l'avete ancora visto, recuperatelo. Il film è stato candidato addirittura anche a 10 Oscar.
1: Wow!
3: Quindi è stato riconosciuto anche dalla critica.
2: Cioè ogni categoria praticamente.
3: Sì, ne ha 26 però.
1: Wow!
3: Però appunto miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro.
1: Di che anno è? Ripeti un attimo.
3: 2015.
1: Ah, ok, neanche troppo...
2: Quindi puoi guardarlo.
3: No, esatto, per chi ha dei problemi con i film vecchi, che non capisco bene il motivo, però si può guardare. Perché se io guardo un quadro vecchio è comunque un bel quadro, secondo me. Però...
2: Vabbè, è molto bello, infatti lo
1: consiglio.
2: Questo
1: secondo me è un bel dissing che mi hai lanciato, io
3: no,
1: non risponderò.
3: In generale al pubblico era...
1: Io non risponderò a questa provocazione. Comunque sì, no, sicuramente è un bel film, sì, si vede, poi candidato a 10 Oscar.
3: E tra l'altro George Miller, il regista, ha fatto anche quel film sul maialino che scappa... tipo da casa e va a vivere in città, che è un trip assurdo. Non so se
1: l'ho mai visto.
3: Forse qualcuno all'ascolto l'ha visto e non sapeva che fosse lo stesso regista di Mad Max, dove si sparano e si menano tutto il tempo. E vabbè, è un artista.
2: Ma poi su Mad Max ci sono delle scene assurde.
3: Sì.
2: Di inseguimenti proprio.
3: Sì, quel treno ad esempio, quei vagoni, è incredibile.
2: Sì, quello è molto bello. Sì, no, consiglio a tutti Mad Max.
1: E niente, allora, detto questo, io vorrei ricordare anche i nostri
3: appuntamenti. Sì, siamo in conclusione.
1: Siamo in conclusione della puntata e speriamo che la puntata vi sia piaciuta. Inoltre manca soltanto una puntata e poi ci rivediamo a settembre.
3: Esatto.
2: Sì. Ottobre.
1: È giusto ottobre. E quindi niente, la puntata di oggi si conclude qua e ovviamente scriveteci, non pensiamo di essere ancora noi all'interno di questo programma, però comunque scriveteci nel caso i vostri gli argomenti che volete e che noi portiamo qui ad iTech.
2: Avete ancora una possibilità.
1: One
2: shot, one opportunity.
3: Se no, qualcuno raccoglierà il testimone dopo di noi e...
2: Vediamo.
3: Gli passeremo le indicazioni.
1: Le indicazioni, esattamente. E ricordiamo anche tutti i nostri appuntamenti, anche di seguirci su Instagram su polito_basso_dequadre, altrimenti non ci trovate se non sapete il nostro username. Ci trovate in diretta su
2: sul sito di Onde Quadre il venerdì dalle 2 alle 3 e poi in replica dalle 8 alle 9.
3: Esatto. E poi se vi siete persi la puntata in diretta, potete ascoltarci anche su Spotify, basta che cercate iTech col punto esclamativo tra i e tech e lì trovate tutte le puntate nostre delle edizioni precedenti.
2: Esatto,
3: da quando è nato
2: questo
3: programma.
2: Esatto, noi siamo la stagione 8, fieri della stagione 8.
3: Esatto.
2: E niente, alla prossima.
1: Alla prossima.
3: Ciao.
4: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
5: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
6: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
7: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
6: Sempre a Torino, eh.
7: Street food da paura e serate da ricordare.
6: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
5: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
6: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo. Apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici: la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da Paura e Panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco. C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella. Ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, certo. Insomma, c'è stato magari anche un momento in cui ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente dalla musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità.
0: Certo.
1: Io adesso con la mia vocal coach cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo, senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere, le tue canzoni si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, cioè gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o meno.
0: Certo, certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì. Soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town. Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Difatti c'era Tieni il Tempo, con le gambe, con le mani, Tieni il Tempo.
0: Tieni il Tempo, Tieni il Tempo. Ma comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori Cartoons, ha detto. Ma dai, ma quello, perché io siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora
1: stai con me, persone ti conoscono e gli ho detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: E l'hanno sfruttata. Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
1: sì, bello che pronto, è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali, un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per Sempre Noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni

una volta quei giacchetti. Tu che vorresti benzi nemmeno se potessi. Io con ogni 2x4 c'ho l'onda sul carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi. Vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19 è altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

Discesa alla numero 9 Fulminacci, maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: della morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi, un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo, il suo nome...
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che

0: ondequadre.polito.it.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito _ Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.
4: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Seconde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la

0: Un saluto a tutti e a tutte, bentornate e bentornati in un nuovo episodio di iTech, il programma dedicato alla tecnologia di Radio Onde Quadre. E io, come sempre, sono Gianluca e qui con me...
1: Ciao ragazzi, sono Giulia.
2: E io sono Emanuele in regia.
0: Esatto, il triumvirato della stagione. E, appunto, un nuovo episodio, oggi volevamo portare qualcosa che è utile parlarne anche per, diciamo, no, per servizio civile, cioè del riciclaggio, però non del riciclaggio magari quello più banale, tipo la carta o la plastica, che ovviamente, cioè, banale nel senso che lo conosciamo,
1: più semplice,
0: sì, più semplice, che ne si parla dalle elementari, però... Non banale nel senso che dobbiamo sempre riciclare, perché è importante, soprattutto appunto di metalli che parleremo oggi. Appunto parleremo di metalli che sono molto, molto rari o molto difficili da estrarre, quindi conviene riciclare, conviene usare la versione finita che già si ha in alcune schede elettroniche piuttosto che in altre parti, e semplicemente staccarle da lì per riusarle, quindi più un riutilizzo, riciclaggio. E sì, perché appunto, poi ovviamente senza sminuire il riciclaggio della carta, dell'alluminio, che ovviamente quello va fatto... E lo facciamo anche molto bene noi,
1: sì,
0: italiani. Sì, sì, sì,
1: sì, sì, è vero, sono a conoscenza di questo. Anche noi, diciamo, nella mia provincia, cioè a Viterbo, siamo uno dei primi nel Lazio che fa riciclaggio migliore, diciamo.
0: Dai, quindi un applauso ai viterbini.
1: Viterbesi. Esatto.
0: ai viterbesi.
1: Però comunque sì, oggi vogliamo parlare di questo, anche perché nei futuri anni diciamo che è previsto un aumento anche del costo di batterie, cose del genere, perché appunto i materiali stanno anche di questo tipo stanno finendo, e quindi il loro riciclaggio è molto importante. E oggi,
0: esatto,
1: volevamo parlarvi di appunto il recupero delle materie prime critiche, o critical raw materials, dei rifiuti.
0: Sì, esatto, le materie prime critiche sono quelle, diciamo, molto difficili da ottenere, perché magari sono difficili da estrarre, oppure perché la lavorazione che ci sta dietro dall'estrazione al... cioè quello che si dice raffinamento, no? È molto complesso, è molto energivoro magari, cioè consuma molta energia e magari molto, molto costoso, quindi da quel punto di vista conviene riciclare, quindi conviene investire in forme di riciclaggio piuttosto che raffinarne di nuovo.
1: Esatto, infatti diciamo che noi volevamo portarvi anche un progetto molto importante che si chiama FuturRAM, e insieme alla Urban Mine Platform. Questo progetto è un progetto di ricerca europeo che ha diciamo mappato 42 materie prime critiche in 31 paesi, e ha anche rivelato che nel 2022 su 5,2 tonnellate, milioni di tonnellate di questi materiali critici, di materie prime critiche immesse sul mercato, solo 1,4 milioni sono state recuperate, e quindi diciamo che il resto è andato poi perso a causa di un riciclaggio inefficiente e anche smaltimento illegale.
2: Sì, quindi c'è margine per migliorare, diciamo.
0: Sì.
1: Sì, decisamente.
2: Vedremo poi come anche più avanti nella puntata.
0: Esatto, adesso ascoltiamo la prima canzone, che è Phoebe Bridges con Lost Boys.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Lost Boys di Phoebe Bridges. E allora, ritornando al discorso di prima, volevamo diciamo anche dire come si trova l'Europa da questo punto di vista, perché l'Europa è attualmente molto dipendente dai paesi all'estero, come per esempio la Cina, il Congo, il Sudafrica, perché diciamo sfrutta i rifiuti degli altri paesi, mentre dovrebbe, diciamo, cercare di sfruttare i propri rifiuti. E per il 2050 si stima che i sistemi di recupero avanzati potrebbero estrarre tra 4,1 e 5,7 milioni di tonnellate di materiali critici ogni anno. Per esempio, quello che dicevamo prima delle batterie, per esempio quella del litio, che per esempio è fondamentale per l'elettrico, potrebbe passare da meno di 1000 tonnellate a oltre 50.000 tonnellate annue. Cioè un aumento di 50 volte, e così anche il cobalto e anche il nickel, che anche questi devono essere smaltiti in maniera molto
1: Sì, che
0: delicata, insomma, non si possono smaltire normalmente come gli altri materiali.
1: esatto, per ora l'Europa appunto è dipendente da questi paesi perché punta all'estrazione, no? Quindi paesi che hanno la fortuna di averceli sottoterra, li estraggono e che hanno relativamente bassi costi di estrazione, tipo nelle miniere, appunto in Congo, cioè, sono anche si è risaputo che non sono molto in sicurezza, diciamo, perché appunto lì il controllo dell'Unione Europea non arriva, però comunque l'Unione Europea compra da loro appunto i materiali e poi li raffiniamo noi qua in Europa. Ecco, potremmo evitare questa cosa anche da un punto di vista etico sarebbe anche un po' più giusto, sfruttando i nostri rifiuti, quindi l'oro che abbiamo noi adesso, cioè considerando il fatto che per esempio tutti noi abbiamo un telefono, no, che cambiamo ciclicamente ogni boh, dai
0: 4 anni
1: 2-4
0: circa.
1: anni, sì. Sì, forse in media sono 4 anni più o
0: 4 anni,
1: meno.
0: penso,
1: Sì,
0: sì.
1: forse meno perché c'è gente che
0: Ogni
1: cambia ogni anno.
0: anno.
1: Sì, però. E invece che gettarli nell'indifferenziato magari conviene. Solo che, esatto, è quella la cosa, no? Perché molti non sanno, cioè magari vogliono fare la cosa giusta, però non sanno bene che
0: È
1: fare,
0: nell'isola
1: no?
0: ecologica in questi casi.
1: Esatto, però appunto dovresti andare fino all'isola ecologica e questo non piace. Quindi il progetto appunto Futuram è appunto quello di mappare alcuni elettrodomestici oppure batterie o comunque alcune attrezzature elettroniche e di. Avendole mappate, quindi è più diciamo circolare la questione del riciclo, un po' più meno dispersiva. Ecco, l'idea era quella di etichettare ogni cosa così che era un po' più semplice da poi andare a riciclare. Tipo, per esempio, l'idea era un po' come quella che c'è adesso tipo nelle bottiglie di plastica, no? O che c'è scritto va gettato nella plastica, oppure quei packaging un po' più
0: Sì.
1: complessi, di solito c'è scritto questa parte va nella carta, questa parte va nella plastica. Diciamo, la logica era quella.
0: Infatti, esatto, diciamo che è importante anche quindi ricercare come smaltire i nostri rifiuti, e nel caso in cui, perché succede ogni giorno che un rifiuto non sia nel posto giusto per riciclarlo, in questi casi ci sono dei macchinari specifici. Per esempio, noi vogliamo portarvi questo nuovo progetto, diciamo che studia come trovare i metalli tra i rifiuti. Ed è un separatore LIBS con tecnologia CleanSort sviluppato da SGM Magnetics, che è appunto un macchinario rivoluzionario progettato per ottimizzare la selezione e il riciclo dei rottami metallici, con molta attenzione sull'alluminio.
1: Esatto, sì. No, perché comunque, cioè, solo per concludere il fattore di Futuram, si è stimato che comunque il riciclo di tutte queste materie, eviterebbe le emissioni di circa 273 milioni di tonnellate di anidride carbonica
0: È
1: all'anno.
0: tantissimo.
1: Che è davvero, davvero tanto, sì. Quindi, cioè, non è più una questione di buon senso riciclare, ma è proprio una questione economica e anche ambientale.
0: Esatto. E inoltre, come dicevo prima, su questa tecnologia nuova, lavora appunto con la tecnologia LIBS, cioè Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Difficilissima questa parola.
1: Giusto.
0: Funziona emettendo un impulso laser ad alta energia sul materiale per generare un microplasma, la cui luce viene poi analizzata dai sensori ottici e rileva poi l'esatta composizione chimica della lega in pochi millisecondi, quindi può capire subito di che metallo si tratta. Non è facile, perché poi ogni metallo ha le sue caratteristiche, ci sono tantissime leghe, e questo penso che lavori soprattutto sul diciamo sui bordi di grano, perché poi tutti i metalli hanno i loro bordi di grano che hanno che sono propri del materiale, e rileva appunto con delle bande di luce, come fa la tecnologia LIBS, e la lega.
1: E, okay. Però magari se c'è tipo della vernice non è...
0: No, anche con le vernici.
1: Anche con le vernici,
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Sì, perché è proprio del materiale la composizione e la struttura.
1: Ok.
0: E, ovviamente poi questa lettura superficiale richiede che il pezzo sia privo di contaminanti, però okay. le vernici, ok, giustamente non vengono...
1: Che danno fastidio al fatto
0: fastidio,
1: che essendo un laser,
0: esatto,
1: puntato.
0: Però comunque c'è penso che questo analizzi proprio la struttura, quindi non è che venga così tanto disturbato. E
1: sì, infatti la clean sort, che è il processo che il laser dove pulisce la superficie, quindi praticamente va a bruciare ogni tipo di ossidazione, vernice, e così e garantisce così una precisione poi della spettroscopica, no?
0: Sì.
1: Del materiale.
0: Esatto. E inoltre questo clean sort, questo separatore, è molto efficiente ed è concepito per essere molto capace di pulire e rilevare istantaneamente la geometria dei frammenti, guidando quindi questi laser e i getti d'aria che devieranno i materiali nei flussi corretti.
1: Sì, quindi c'è anche dal punto di vista informatico, è anche molto complesso.
0: Sì. Sì, sì, dal punto di vista informatico, e anche il suo design, grazie al suo design le aziende possono installare da 3 a 6 moduli di ablazione e lettura sullo stesso telaio, quindi diciamo che possono capire
1: è molto simile a tipo la selezione dei pomodori nell'agricoltura,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: Quello è laser, in base al colore va a selezionare cose ed è... anche qua ci sono tipo tre moduli. Quello dei pomodori mi sembra che sì, è tipo su 3 moduli, però questo qua è molto più grande, però più o meno mi ricorda quello. Adesso ascoltiamo Ethel Kane con American Teenager.

0: E riprendiamo l'episodio dopo aver ascoltato American Teenager e dopo aver parlato della tecnologia, diciamo, laser per distinguere i vari metalli in un pezzo. Magari adesso volevamo portare anche un altro tipo di come si dice, analizzatore. Sì, boh, diciamo, chiamiamole analizzatori, sì. Dei materiali, che sono quelli a fluorescenza raggi X, che appunto è un processo di riciclaggio dei convertitori catalitici delle automobili, sì, quindi della marmita, tipo quella per inquinare meno.
1: Sì, lo scarico.
2: E i catalizzatori servono a ridurre le emissioni, quindi appunto cioè lo scarico, e appunto questa struttura è rivestita da metalli preziosi del gruppo, per esempio, del platino, palladio e rodio. E il riciclaggio di questi dispositivi è diventato molto importante per ragioni economiche e ambientali, perché infatti le normative mondiali sulle emissioni, come per esempio Euro 6D, la domanda di questi metalli è in forte crescita, sono sempre più richiesti, proprio perché le emissioni devono essere diminuite, e quindi questi metalli devono essere recuperati dai vecchi catalizzatori, ed è un processo molto più sostenibile, redditizio e meno impattante rispetto alla tradizionale e inquinante estrazione mineraria.
0: Esatto, sì, per velocizzare questo processo, appunto, si utilizzano questi analizzatori fluorescenza raggi X, che vengono chiamati XRF in gergo, questo è il loro termine tecnico, e che appunto sono strumenti che permettono di determinare in pochi secondi e con grandissima precisione l'esatta quantità di rodio, platino e palladio e altri elementi presenti. Esatto, arriva fino a 45 elementi visualizzabili, quindi
2: sono tantissimi.
0: Sì, non so quanti ce n'è nella chimica, ma penso sono tanti, 45.
2: Sì.
0: E quindi questa analisi, appunto, è molto importante per valutare e classificare il materiale, perché non tutto, per esempio, non tutto il palladio è riciclabile nello stesso modo, cioè il palladio che si ricicla così e altri che ha bisogno di un altro tipo di riciclaggio, e quindi così identifichi il miglior metodo di riciclaggio, così da spendere meno. E poi prevenzione anche delle frodi, quindi, perché il mercato del riciclo, appunto, è spesso vittima di truffe in generale, no? Quindi molti, appunto, come si dice, malintenzionati aggiungono elementi chimici, appunto, tipo il piombo, il tantalio.
2: Sì, ma pensa tu che lo
0: nei
2: fanno
0: catalizzatori, eh?
2: Lo fanno anche con, appunto, i catalizzatori. Per esempio a Roma un sacco di persone ruba questi catalizzatori dalle ultime smart, ah. Cioè vanno a ruba.
1: Sì, letteralmente.
2: Vanno proprio a ruba. No, non si possono comprare una smart con un catalizzatore normale, che viene rubato appena messo su strada la macchina dalla gente che
0: sa che ci sarà tanto platino, probabilmente.
2: Non ho idea, però so solo che valgono tantissimo e la gente li ruba continuamente.
0: E invece con questo strumento XRF si può andare a controllare perché quanto effettivamente vale questa.
1: Esatto, magari questo strumento è molto utile per i ladri all'ascolto.
0: Sì, infatti. E quindi sì, quindi se siete all'ascolto, mi raccomando, fate un pensiero a questi analizzatori XRF
1: per rivendere al meglio e riciclare.
0: Esatto,
1: tutto.
0: Il catalizzatore della Smart.
2: Esatto.
0: Che a quanto pare va tanto.
2: Sì. Adesso ascoltiamo di Hermanos Gutiérrez, Barrio Azul.

0: E riprendiamo l'episodio dopo aver ascoltato Hermanos Gutierrez con Barrio Hustle. Mi ha fatto ridere perché per cosa avevamo detto prima. E no, beh, continuiamo adesso. Magari ci spostiamo un po' dalle versioni, dalle automobili, o comunque da materiali, diciamo, tra virgolette, un po' più semplici forse da riciclare, per andare su quelli un po' più difficili, cioè quelli nucleari, quelli che di solito sono definite scorie nucleari, appunto, quindi quelle che sono, diciamo, non è molto semplice andarle a toccare, a maneggiare per essere riciclate.
1: Esatto, e infatti questo smaltimento dei rifiuti nucleari è una delle sfide ambientali e tecnologiche più complesse dei nostri anni, perché la gestione nello smaltimento di questi rifiuti è diciamo complicata, ma per esempio i reattori a fissione di ultima generazione garantiscono comunque standard di sicurezza elevatissimi, ma il problema è il confinamento dei rifiuti radioattivi, perché non si sa, diciamo, dove poi alla fine vanno a finire.
0: Esatto, e cioè, quindi la soluzione che finora era quella di metterli sottoterra.
1: Esatto.
0: Però non sembrava,
1: no,
0: cioè
1: non
0: adesso
1: sembra una bella
0: idea. Non sembra molto sostenibile, ecco.
1: Esatto, e quindi a cercare una risposta definitiva è ancora una volta il settore privato statunitense, che però sta sperimentando, diciamo, un promettente approccio basato sull'isolamento geologico profondo, che è quello che dicevi tu. E al centro di questa rivoluzione c'è questa società che si chiama Deep Isolation, che ha recentemente annunciato dei risultati molto incoraggianti riguardo a questi test del nuovo sistema. Infatti l'idea è quella di adattare le avanzate tecniche di perforazione già impiegate nell'industria energetica per creare dei speciali depositi sotterranei verticali o inclinati o orizzontali, ma comunque molto profondi. E per esempio i primi modelli fisici e le prime simulazioni indicano che questo tipo di confinamento offre dei livelli di sicurezza abbastanza superiori agli obiettivi prefissati, e quindi garantiscono un'esposizione alle radiazioni molto bassa e molto al di sotto degli standard più severi che sono attualmente in vigore.
0: Sì, sì, che poi leggo anche che è stata utilizzata appunto da aziende come Oklo, che è molto in voga adesso negli Stati Uniti, soprattutto per questioni legate con ChatGPT, che magari appunto magari ne parleremo meglio più avanti. E quindi diciamo che è una soluzione già adottata anche da grosse aziende del settore. E appunto il vero ostacolo, appunto, per adottare questa azione su larga scala rimane appunto quello normativo, che infatti tipo negli Stati Uniti appunto l'utilizzo ufficiale di pozzi profondi per stoccaggio di rifiuti ad alta attività radioattiva richiede appunto l'approvazione di specifiche modifiche legislative, varie cose burocratiche, che perché giustamente si parla di, cioè si vai a trattare materiali che sono molto complessi, più che altro hanno anche una rilevanza poi nel quotidiano un po' difficile.
1: Sì, è vero, e poi sicuramente i tempi di attesa per la richiesta di cambio normative sono molto lunghi, e
0: sì,
1: quindi anche questo, diciamo, non aiuta.
0: E poi diciamo che da cittadino normale tu non vorresti un pozzo di uranio.
1: No, esatto, io no, certo che no, però se è l'unico modo in cui possiamo garantirci che non siamo esposti a radiazioni, a questo punto ti direi che si potrebbe anche fare. Però comunque sicuramente questi risultati sono molto più sicuri di altri che sono già stati messi in pratica.
0: Sì, sì.
1: Magari prima erano superficiali questi contenitori e non erano sottoterra, quindi erano più rischiosi.
0: Sì, no, vabbè, no, sottoterra erano comunque sottoterra, però erano poco sottoterra. Questo invece, queste grandi profondità.
1: Esatto.
0: E quindi sì, se la giocano un po' su quello. E poi vabbè, sì, in realtà c'è anche uno studio poi più largo sul poter riusare alcune scorie, o comunque ripulire alcune scorie con andando a prendergli quei materiali che vanno a generare, perché è una questione chimica, che magari possono servire da qualche altra parte, però... Sì, lì è un po' più ampio, diciamo così, in genere, boh, li mettono sottoterra e via, è così.
1: Allora.
0: E adesso ascoltiamo Reina Tropical con Cartagena.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Reina Tropical con Cartagena, e adesso vogliamo parlarvi di un particolare reattore molto innovativo chiamato Aurora Powerhouse, sviluppato dall'azienda americana Oklo, che è quella che citavamo prima.
1: Sì.
0: E questo reattore, partiamo dal presupposto che già il nucleare fornisce il 20% dell'elettricità della rete statunitense in modo affidabile e a zero emissioni. E questa fonte nuova energetica è sicura quanto l'eolico e il solare, e si dimostra ben 800 volte più sicura del carbone.
1: Se la stanno vendendo bene adesso.
0: La stanno vendendo molto bene. Il modello di Aurora Powerhouse si inserisce in questo contesto sfruttando la tecnologia dei reattori veloci, che si sono ispirati ai principi dell'Experimental Breeder Reactor 2, cioè un impianto che ha operato in totale sicurezza per 30 anni, dimostrando la capacità di spegnersi e raffreddarsi sfruttando unicamente le leggi della fisica.
1: Sì, quindi è un, diciamo, un reattore che va un po' in autonomia, l'idea, cioè più o meno, non proprio in autonomia, però sì, l'idea era quella,
0: sì.
1: E quindi non ha tutti i problemi legati al fatto di una possibile, il melting del... che si surriscalda troppo il reattore, esatto,
0: sì.
1: Perché in caso al massimo si va a spegnersi e quindi si va a raffreddarsi.
0: Esatto. E il cuore di questa innovazione risiede proprio infatti nella sua sicurezza passiva e intrinseca, che è stata concepita per autogestirsi senza alcun intervento umano. Infatti, a differenza degli impianti tradizionali, utilizza un sistema di raffreddamento a bassa pressione che è basato su del sodio metallico liquido anziché su acqua ad alta pressione. In questo caso, per esempio, in caso di blackout totale o di un guasto alle pompe, il reattore si autoprotegge in modo del tutto naturale, cioè la potenza generata diminuisce automaticamente e all'aumentare delle temperature, quindi non si surriscalda, mentre il sodio continua a circolare per gravità, quindi allontana il calore dalla parte centrale del reattore.
1: Eh sì, più o meno prova così a sviare gli eventuali problemi che ha il reattore, esatto, per non replicare Chernobyl, diciamo.
0: Infatti è un po' tipo come un ciclo frigorifero, adesso che ho dato l'esame di termodinamica posso approssimare,
1: esatto.
0: Approssimiamo in un problema del prossimo esame, trovo approssimando il reattore nucleare a un ciclo frigorifero.
1: Esatto.
0: E quindi il calore residuo viene poi smaltito all'esterno tramite degli speciali percorsi di aerazione che sfruttano la semplice convezione dell'aria senza bisogno di ventole energia in più. Inoltre, oltre a questo nuovo standard di sicurezza, il design apre comunque molte opportunità commerciali, perché è appunto ha solo bisogno di energia pulita.
1: Sì, in generale il nucleare è pulito al 100%.
0: Esatto. Quindi l'architettura è molto compatta ed è pensata anche per la fabbricazione in fabbrica e utilizza anche componenti già standard e disponibili in commercio, quindi non è neanche molto difficile da costruire e non è difficile da portare all'interno di altri paesi oltre all'America. Questo approccio è molto intelligente perché non solo abbatte i costi e riduce i tempi di costruzione, ma favorisce anche un processo di autorizzazione normativa più rapido e quindi trasforma il reattore in una soluzione altamente flessibile e pronta anche a soddisfare la domanda energetica globale, perché appunto sì, diventa accessibile in ogni paese e non è neanche così, proprio perché è totalmente standard e molto efficiente e non ha bisogno di tante normative in più.
2: Sì, sì, sì, e poi questa domanda energetica comunque sta crescendo sempre di più, quindi più soluzioni alternative troviamo, meglio è per
1: Infatti Oklo è anche molto, molto famosa appunto perché il CEO di ChatGPT ne ha comprato una parte, perché lui crede molto in questo progetto di tanti piccoli reattori nucleari, diciamo, per un po' per finanziare, cioè per dare energia ai data center vari, considerando anche l'efficienza in base alla sicurezza che danno questi reattori, appunto.
0: Adesso ascoltiamo la prossima canzone di Selton, Locura.

0: Rieccoci qua, dopo aver ascoltato Locura, Locura, ma penso che sì, perché appunto giustamente lei mi ha specificato che erano portoghesi, ma penso che la pronuncia sia la
1: Sì, i
0: stessa.
1: Selton sono una band italiana, come si dice? Portoghese italiana, non c'è modo per abbreviarlo meglio. Italo-portoghese suona meglio,
0: Italo-portoghese.
1: esatto.
0: Vabbè, che salutiamo, che ci seguono sempre, quindi li salutiamo. E adesso beh, parleremo, appunto, abbiamo parlato dei reattori di Oklo che diciamo vanno a riciclare, vanno a autoriciclarsi, no? Perché vanno a spegnersi e riaccendersi in base a come, cioè per questioni di sicurezza, ma in realtà ci sono altri anche reattori che sono autofertilizzanti, si dicono, no? Che sono appunto quelli che si autodanno in pasto per aumentare di calore, quindi far bollire più velocemente dell'acqua, e più o meno quella è la cosa. E quest'altro reattore è il BN-800, che è russo questa volta, quindi siamo spostati di continente, che appunto dopo essere stato caricato per la prima volta in modo completo con il combustibile MOX, che sarebbe Mixed Oxide Fuel, l'impianto ha operato con successo per un intero anno, confermando appunto una grande stabilità ed efficienza. Quindi anche quest'altro reattore, anche lui ha neutroni veloci come quello di Oklo in realtà, appunto situato in Russia, quindi anche loro stanno facendo i loro esperimenti, diciamo.
2: Esatto, il cuore di questa rivoluzione ingegneristica risiede proprio nel combustibile usato, che si chiama MOX, ovvero Mixed Oxide Fuel. I reattori nucleari tradizionali funzionano principalmente con l'uranio-235, che costituisce meno dell'1% dell'uranio estratto in natura. Il resto della massa invece è uranio-238, che veniva storicamente accantonato e considerato un semplice rifiuto del processo. Il MOX invece risolve questo problema perché mescola l'ossido di uranio-238 con l'ossido di plutonio. La vera magia quindi del reattore BN-800 è che durante il processo di fissione, bruciando l'uranio-238, genera nuovo plutonio, quindi è autosufficiente praticamente, ne produce a sufficienza non solo per continuare ad autoalimentarsi, ma anche per fornire nuovo combustibile ad altri reattori. Questo meccanismo quindi innesca un vero e proprio ciclo chiuso del combustibile nucleare perché oltre a far avvenire fissione e fusione si procura il suo combustibile e quindi garantisce una fornitura energetica quasi inesauribile e i reattori a neutroni veloci russi permettono quindi di riciclare e bruciare le scorie nucleari accumulate nei decenni passati.
0: Che di
2: Questo
0: scorie loro ne hanno parecchie.
2: tante,
0: Eh sì,
2: esatto.
0: hanno fatto tanti esperimenti a riguardo con l'uranio, quindi
2: Esatto.
0: sì.
2: Ma secondo me ancora ne fanno di nascosto, però ancora ne fanno.
0: Ah, dici così,
2: Sì,
0: sotto
2: sì, sì, sì.
0: effugio, è probabile.
2: E questo riduce drasticamente quindi l'impatto ecologico e taglia anche i costi legati allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, perché appunto i rifiuti sono molti meno rispetto a una
0: Sì,
2: normale
0: perché in
2: fusione
0: parte vengono poi
2: nucleare.
0: riutilizzati, quindi.
2: Esatto, quindi adesso si lavora per diciamo, sviluppare un reattore ancora più forte che si chiamerà BN1200 che diciamo, sfrutterà ancora di più queste scorie prodotte e anche il combustibile autoprocurato.
0: Esatto, si vogliono allargarsi, quindi fare un reattore BN800, ma grosso, più grosso. Quindi vediamo come. Beh, in effetti ci sta, c'è un po' questa paura, no, del nucleare che è un po' effetto Chernobyl, no? O quello in Giappone, che anche lì è una zona, una ghost town adesso,
1: Fukushima.
0: Fukushima, che effettivamente se capita un problema, è un problema grosso, perché effettivamente non puoi metterci più piede lì dentro.
2: Sì.
0: O comunque in un raggio limitrofo tipo di 40 km, che non è banale. E invece con queste soluzioni si è un po' più in sicurezza, diciamo.
2: Esatto.
0: L'obiettivo era quello.
2: Adesso annunciamo la prossima canzone di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Ed eccoci tornati dove ho ascoltato L'isola che non c'è di Edoardo Bennato, bellissima canzone secondo me. E allora ecco, adesso siamo arrivati al momento clou, esatto. Dove diciamo sempre il momento vostro più atteso,
2: soprattutto da Johnny Depp, che se lo scrive sempre su Instagram.
1: Esatto, sempre da lui.
2: Scrive
1: da
2: davvero troppo, tra un po' ti devo bloccare, Johnny, te lo dico.
1: Devo mettere le limitazioni a Johnny Depp su Instagram.
3: Chiede sempre se possiamo parlare dei suoi film, ma...
1: C'è poco da dire.
2: C'è poco da dire.
1: Oltre alla sua bellezza c'è poco da dire.
2: Sono stato così, Johnny Depp.
1: E comunque, niente, allora lasciamo la parola al nostro regista, nonché ingegnere del cinema, Lele, che ci porterà un film legato alla puntata di oggi.
3: Sì, più o meno legato, dai, ci abbiamo provato, diciamo, abbiamo parlato di come questi metalli siano fondamentali ormai per il mondo in cui viviamo, la nostra società, e che quindi la loro assenza potrebbe portare a conseguenze catastrofiche. E nel film in cui parliamo ci troviamo, che è Mad Max, in particolare Fury Road, che è uno dei più recenti capitoli, ci troviamo appunto in un mondo distopico, post-apocalittico, dove non solo sono questi metalli rari a essere ormai impossibili da recuperare, ma perfino la benzina e l'acqua sono risorse che ormai stanno per scomparire, esaurire. E nel film quindi noi seguiamo appunto Max, che è il protagonista del film, che assieme a Furiosa cerca appunto di sopravvivere in questo mondo. È un film d'azione pieno di sequenze spettacolari, con un montaggio molto rapido, ma comunque che non è tipo i film di Michael Bay dove non capisci cosa sta succedendo. E niente, salutiamo Michael Bay, che sarà impegnato a far esplodere qualcosa da qualche parte dell'America. E comunque questo film è parte di una saga creata appunto da George Miller, il regista, saga che inizia negli anni 80 con Interceptor, che così era chiamato in Italia, nell'81 esce, e poi è proseguita con appunto Mad Max Fury Road e più di recente Furiosa, che è lo spin-off dedicato proprio alla guerriera, dove c'è Anya Taylor-Joy come protagonista. E sono dei film appunto epici, con queste grandi scene d'azione ambientati praticamente interamente in questo deserto che sporca i personaggi, che sono sempre sudati, pieni di terra. E il personaggio di Mad Max è diventato iconico anche poi al di fuori dei film, è diventato un'icona proprio della cultura pop. E quindi niente, se non l'avete ancora visto, recuperatelo. Il film è stato candidato addirittura anche a 10 Oscar.
1: Wow!
3: Quindi è stato riconosciuto anche dalla critica.
2: Cioè, ogni categoria praticamente.
3: Sì, ne ha 26 però.
1: Wow!
3: Però appunto miglior trucco, miglior scenografia, migliori costumi, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro.
1: Di che anno è? Ripeti un attimo.
3: 2015.
1: Ah, ok, neanche troppo lontano.
2: Quindi puoi guardare.
3: No, esatto, per chi ha dei problemi con i film vecchi, che non capisco bene il motivo, però si può guardare. Perché se io guardo un quadro vecchio è comunque un bel quadro, secondo me. Però...
2: Vabbè, è molto bello, infatti lo
1: consiglio
2: a tutti. Questo
1: secondo me è un bel dissing che mi hai lanciato, io non risponderò.
3: In generale al pubblico era...
1: Io non risponderò a questa provocazione. Comunque sì, no, sicuramente è un bel film, sì, si vede, poi candidato a 10 Oscar.
3: E tra l'altro George Miller, il regista, ha fatto anche quel film sul maialino che scappa... tipo da casa e va a vivere in città, che è un trip assurdo. Non so se forse qualcuno all'ascolto l'ha visto e non sapeva che fosse lo stesso regista di Mad Max, dove si sparano e si menano tutto il tempo. E vabbè, è un artista.
2: Ma in Mad Max ci sono delle scene assurde.
3: Sì.
2: Di inseguimenti proprio.
3: Sì,
2: assurdi.
3: Quello col treno, ad esempio, con i vagoni, è incredibile.
2: Sì, quello è molto bello. Sì, no, consiglio a tutti Mad Max.
1: E niente, allora detto questo io vorrei ricordare anche i nostri
3: appuntamenti. Sì, siamo in conclusione.
1: Siamo in conclusione della puntata e speriamo che la puntata vi sia piaciuta. Inoltre manca soltanto una puntata e poi ci rivediamo a settembre.
3: Esatto.
2: Ottobre.
1: È giusto ottobre. E quindi niente, la puntata di oggi si conclude qua e ovviamente scriveteci, non pensiamo di essere ancora noi all'interno di questo programma, però comunque scriveteci nel caso i vostri gli argomenti che volete e che noi portiamo qui ad iTech.
2: Avete ancora una possibilità.
1: One
2: shot, one opportunity.
3: Se no, qualcuno raccoglierà il testimone dopo di noi e...
2: vediamo.
3: Gli passeremo le indicazioni.
1: Le indicazioni, esattamente. E ricordiamo anche tutti i nostri appuntamenti, anche di seguirci su Instagram su polito_bastondequadre, altrimenti non ci trovate se non sapete il nostro username. Ci trovate in diretta
2: sul sito di Ondequadre il venerdì dalle 2 alle 3 e poi in replica dalle 8 alle 9.
3: Esatto. E poi se vi siete persi la puntata in diretta, potete ascoltarci anche su Spotify, basta che cercate iTech col punto esclamativo tra i e tech e lì trovate tutte le puntate nostre delle edizioni precedenti.
2: Esatto,
3: già
2: tutto,
3: quando è nato
2: tutto
3: questo
2: tutto,
3: programma
2: tutto. Esatto, noi siamo alla stagione 8, fieri della stagione 8.
3: Esatto.
2: E niente, alla prossima.
1: Alla prossima.
3: Ciao.
4: ondequadre.polito.it
5: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
6: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
7: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
8: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
7: Sempre a Torino, eh.
8: Street food da paura e serate da ricordare.
7: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
6: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
7: Eppure te.

precipitano roteando come massi d'altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti

con le palpebre chiuse si intravede un chiarore che con il tempo, e ci vuole pazienza, si apre allo sguardo interiore.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Ondequadre.polito.it.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
4: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
4: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
5: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.